0: Radio Tiempo.
1: Wow, wow. Ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela.
0: Radio Tiempo.
1: Io canta.
2: Mami, ho